mi avvicino, lei mi guarda e mi scopre il suo sguardo. Mi seduce, dopo scappa, non credo a quel che succede. E un bravo mi ha baciato,